0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
1: Okay.

0: quanto le mettete queste uova?
1: A fre, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Radio.
3: Moins de pub.
2: Encore
3: plus de musique.
2: Plus de musique pour vous.